distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tenere per te. Una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che accende.